Ivi, Roquetima, Ivi Tom, Leriku, Ulu, Ivi, Vitora, Raeso, Ivi Tom, Roquetima.